Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: I soli limiti delle nostre realizzazioni del domani sono i nostri dubbi e le nostre esitazioni di oggi. Theodore Delano Roosevelt.
2: Und Lieben, Glauben, Glauben.

0: Legend Story.
1: Esistono pochi personaggi come Re Artù capaci di ispirare film, cartoni animati, serie TV e libri. Ci sono tante figure storiche come Alessandro il Grande o Carlo Magno che hanno ispirato leggende, ma su di loro c'è la certezza della loro esistenza. Al contrario, per Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda e Merlino non esistono fonti storiche accertate. Primo testo dove vengono citate le gesta di Artù è L'Historia Britanniae, scritto da un monaco gallese nel 1110. Il testo divenne molto famoso in Francia e in Britannia, dove Artù è a tutti gli effetti parte della mitologia inglese. Insomma, Artù è più una creazione letteraria che un personaggio reale, e visto che non si può arrivare alla verità, possiamo solo immaginare le gesta di Artù così come le hanno raccontate i tanti film a lui dedicati. L'abbiamo visto raccontato in maniera comica e surreale dai Monty Python nel loro esilarante Monty Python e il Sacro Graal, film diretto da Terry Gilliam e Terry Jones, che è una spassosa parodia di tutto il ciclo bretone. Oppure ci siamo goduti la sua storia nel solenne King Arthur. Oppure possiamo rivolgerci al passato con i Cavalieri della Tavola Rotonda del 1953 o con Camelot del 1967. Oppure, se preferiamo una dimensione più fantasy, potremmo riguardare Excalibur, incentrato sulla famosa spada, seguito da Il Primo Cavaliere del 1995, dove nei panni di Artù c'è uno strepitoso Sean Connery. Ma diciamo la verità, per quasi tutti Artù ha le fattezze di Semola, il protagonista del film Disney La Spada nella Roccia, uno dei grandi classici d'animazione con i personaggi meglio caratterizzati di sempre. La fragilità di Semola, la stramberia di Merlino e la stravaganza di Maga Mago sono peculiarità difficili da dimenticare. Ultimo lungometraggio Disney, il 18esimo, arrivato al cinema prima della morte di Papà Walt. La Spada nella Roccia mette in scena la geniale idea contenuta nell'omonimo romanzo da cui è tratto il film, di stravolgere il punto di vista della storia facendola coincidere con quella di un bambino alle prese con un mentore capace di indicargli la via verso il suo stesso mito. Insomma, forse Re Artù non è realmente esistito, ma resta vivo nel cuore di chiunque ami le storie leggendarie.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

come here, yo, funky guitar. Your reggae.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Se nelle notti di luna piena il vostro pensiero è barricarvi in casa in preda alla paura, allora credete alla leggenda del lupo mannaro. Ma qual è l'origine di questo mito? Il termine lupo mannaro deriva dal latino medioevale melanconia lupina o morbo lupino e venne introdotto nell'uso comune nel 1500 come trasformazione del termine volgare latino lupus hominarius. Ogni civiltà umana, in qualunque continente fosse localizzata, ha ereditato miti in cui si rinvengono uomini che hanno l'abilità di trasformarsi in un animale differente secondo la localizzazione geografica. Così si ebbero uomini leone e iena in Africa, orso nella Russia europea, tigre in Asia, condor e giaguaro in America meridionale e bisonte in quella settentrionale. Gli uomini lupo furono preponderanti nell'Europa continentale occupata dalle popolazioni di origine indoeuropea. Nei miti greci, il primo lupo mannaro che si conosca è Licaone, re degli antichi Arcadi, gli abitanti di una regione del Peloponneso centrale. Una leggenda molto antica fa di Licaone un re buono e saggio, trasformato in lupo da Giove per aver fatto un sacrificio umano. Con l'avvento del cristianesimo, la trasformazione in lupo viene associata alla figura di Satana, che in cambio di favori trasformava l'umano, che l'aveva evocato, in una bestia assetata di sangue. Molto spesso la licantropia ha assunto il ruolo di leggenda per giustificare malattie come l'ipertricosi, dove chi ne è affetto si ricopre di peli in tutto il corpo, o la licantropia clinica, che è la forte convinzione da parte di una persona di essere un animale, sviluppando comportamenti o sentimenti suggestivi di tale convinzione. Nella maggior parte dei casi riportati dalla letteratura psichiatrica contemporanea, le persone credono di essere dei lupi, ma ci sono anche casi in cui i pazienti si sono identificati in altri animali, quali serpenti, cani o gatti. Per quanto assurda la trasformazione di un essere umano in un animale appaia, la licantropia sembra essere una manifestazione di molte malattie psichiatriche, di disturbi depressivi e di episodi psicotici, ed è stata diagnosticata e documentata nelle storie di famosi serial killer. Il licantropo è stato protagonista in diversi film e serie TV che ne hanno sancito definitivamente la leggenda e la paura che possiamo provare in ogni notte di luna piena.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Alcuni di noi hanno bisogno di essere salvati, ma tutti vogliono essere visti. Mariah Carey.

0: Legend Story. Sappiamo che molti italiani all'estero sono riconosciuti per la moda, il buon cibo e il gesticolare. Quello che non sappiamo è che in molte latitudini il nostro aspetto è visto con le fattezze di un piccolo omino con baffoni e tuta da idraulico, il leggendario Super Mario. Ma qual è la storia di questo leggendario videogame? Nato nel 1985 con oltre 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo, il franchise di Mario è la serie di videogiochi più venduta di tutti i tempi. Mario ormai non è solo un classico videogioco platform, ma è diventato un vero e proprio simbolo di Nintendo. Basti pensare a quanti giochi contengono il personaggio di Super Mario. Mario Kart, Smash Bros, tennis, golf e molti molti altri. Shigeru Miyamoto, un creatore di videogiochi, ha creato Mario mentre sviluppava Donkey Kong, nel tentativo di produrre un videogioco di successo per Nintendo, tentando di sviluppare un gioco simile a Braccio di Ferro. Nelle prime fasi di Donkey Kong, Mario non era in grado di saltare e l'obiettivo era di fuggire da un labirinto. Successivamente fu introdotta la possibilità di saltare, introducendo anche l'iconico barile di Donkey Kong. Miyamoto originariamente chiamò il personaggio Mr. Video e doveva essere usato in ogni videogioco sviluppato da Miyamoto. Secondo una storia ampiamente diffusa, durante la localizzazione di Donkey Kong per il pubblico americano, il proprietario del magazzino di Nintendo of America, Mario Segale, ha affrontato l'allora presidente Minoru Arakawa, chiedendo i soldi dell'affitto. Dopo un'accesa discussione, in cui i dipendenti Nintendo alla fine convinsero che Segale sarebbe stato pagato, decisero di nominare il personaggio del gioco Mario, in segno di riconoscenza. Per arrivare alla mitica sigla Bros, che definisce il franchise, bisogna aspettare il 1983, dove con Mario Bros si produce un videogame dove Mario e suo fratello minore Luigi, idraulici italiani che lavorano a New York, devono sconfiggere delle creature che vengono dalle fogne della città. Da quel primo videogame in poi si entra nella leggenda e Super Mario Bros diventa una sigla di successo in tutto il mondo, producendo un giro di soldi faraonico. Pensate che una cartuccia originale di Super Mario Bros. Ancora nella intonsa confezione originale è stata battuta all'asta per 2 milioni di dollari. Va bene che si dice che gli idraulici costano, ma forse in questo caso è un po' troppo.
1: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Il protagonista della nostra storia è proprio il signore dell'isola che non c'è, Peter Pan, la creatura letteraria di James Matthew Barrie, che in una serie di libri all'inizio del Novecento gala una popolarità a Peter soprattutto in Inghilterra.

Hamilton Lusk, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Jack Kinney. È il 14° classico della Disney, l'ultimo con i Nine Old Men, i 9 disegnatori storici della Disney che avevano di fatto rivoluzionato il cinema, soprattutto quello di animazione. Con loro i film della Disney hanno smesso di essere solo per bambini per entrare nell'immaginario collettivo di tutti. Pensate che il film Disney su Peter Pan aveva una tale statura da essere presentato al Festival di Cannes del 1958. Ci sono tantissime storie attorno alla creazione di questo film. Leggenda vuole che le fattezze di Trilli siano basate su quelle di Marilyn Monroe, anche se in verità fu l'attrice Margaret Kerry a prestare le sue fattezze alla fatina. Le avventure di Peter Pan fu un successo commerciale e il film con il maggior incasso del 1953. Il successo fu talmente ampio che il film è stato riproposto anche in anni successivi, attirando addirittura, in tempi recenti, una polemica molto americana e politically correct su come nel film sono stati ritrattati in maniera stereotipata i nativi americani che abitano l'isola che non c'è. Ma lasciatemelo dire, Peter Pan è per tutti indiscutibilmente legato a questo splendido classico dell'animazione, che ci ha regalato inoltre uno dei cattivi più tragici e simpatici della storia, Capitan Uncino. Un personaggio che con il suo terrore di incontrare il coccodrillo ci suggerisce che il pericolo è sempre in agguato e l'unica possibilità che ci resta è usare un po' di polvere magica, trovare il bambino che è in noi e cercare quella strada. Seconda stella a destra, che porta all'isola che non c'è.

0: way to heaven.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Non è detto che gli intelligenti arrivino in alto e gli stupidi rimangano in basso. Ascesa e caduta non costituiscono affatto un processo razionale. Virginia Woolf.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Volteggia come una farfalla, pungi come una vespa. Mohamed Ali,

Legend Story. C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito. Con tele

0: San Francisco. Il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni, Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Queste sono le parole che il direttore Warden dedica ai suoi detenuti in un film gioiello del 1979, Fuga da Alcatraz. Ed è proprio l'iconica prigione la protagonista del nostro racconto. La solitaria isola della Baia di San Francisco, a poco più di 2 chilometri dalla terraferma e ancora oggi nell'immaginario collettivo, il luogo per eccellenza da cui è impossibile fuggire. Durante i 29 anni di apertura furono 36 prigionieri che tentarono la fuga, e di questi soltanto 5 riuscirono nell'intento. Dopo essere stata una fortezza nel 1868, poco dopo la fine della guerra civile, Alcatraz fu ufficialmente destinata a struttura detentiva a lungo termine dei prigionieri di guerra. Nel 1906, a seguito di un violento terremoto che colpì San Francisco, per la prima volta prigionieri civili furono trasferiti sull'isola per motivi di sicurezza. All'inizio del Novecento la prigione riacquistò il suo ruolo di carcere militare. Nel 1934 Alcatraz divenne una prigione federale di massima sicurezza. In questo istituto venivano infatti reclusi i criminali ritenuti particolarmente pericolosi o che avevano già tentato la fuga da altri penitenziari. Per questo motivo le misure adottate dai direttori del carcere e dai secondini erano particolarmente severe. L'unica eccezione alla durezza del carcere erano i pasti. Infatti, per evitare ribellioni interne, la qualità della mensa di Alcatraz era di molto superiore alla media delle carceri statunitensi. Nella sala mensa, oltre a pochissime guardie, le rivolte erano comunque disincentivate dalla presenza di un sistema di sicurezza che, in caso di necessità, sprigionava nella stanza un gas letale. Le celle base erano di circa 4 metri quadri, ma se i detenuti si comportavano male, venivano reclusi nelle celle sotterranee chiamate di hall, senza letto, né luce né pulizia. Il 21 marzo del 1963 Robert Kennedy, allora procuratore generale, ordinò la chiusura del carcere, ma a rimanere nella leggenda furono soprattutto le poche persone che erano riuscite a deludere il terribile regime di Alcatraz. Theodore Cole e Ralph Rowe nel 1937 furono i titolari del primo presunto tentativo di evasione. Mentre lavoravano nell'officina di Alcatraz, allargarono le sbarre della finestra fino a poter passare portando con loro 2 pneumatici. I 2 approfittarono della nebbia per raggiungere il mare e, grazie a una zattera formata dai pneumatici, scomparirono alla vista delle guardie. Viste le condizioni climatiche, la fuga fu ritenuta presunta perché i 2 furono dichiarati deceduti, ma un reporter nel 1941 ritrovò Rowe in Sud America e pubblicò un reportage che minava la solida tradizione di Alcatraz come luogo inespugnabile. La fuga più famosa però fu quella resa celebre dal film con cui abbiamo aperto questo racconto, Fuga da Alcatraz, dove si racconta come Frank Morris e i fratelli Angling raggiunsero il tetto dell'edificio scavando il canale di aerazione per poi, dal tetto, calarsi e raggiungere la spiaggia e da lì, con una zattera di gomma, iniziata a costruire 2 anni prima, scomparire nella baia. Alcatraz, e soprattutto la sua fuga più famosa, è la prova che, come dice Frank alias Clint Eastwood, vale sempre la pena rischiare se veramente vuoi qualcosa.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: La cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia. Dario Fo.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: Se la perdita ti fa dubitare della giustizia, allora non hai mai creduto veramente nella giustizia. Diana Prince, Wonder Woman.

0: Legend Story. Il 20 giugno 1980, in circa 600 cinema americani, fu proiettato per la prima volta il film The Blues Brothers, che avrebbe fatto i secondi incassi di quel weekend e i decimi di tutto l'anno. Prima di essere un film di culto, come si dice, è sicuramente il più rappresentativo dell'epica e breve carriera cinematografica di John Belushi, l'attore protagonista che morì di overdose 2 anni dopo. John Belushi e Dan Aykroyd, i due protagonisti del film, si erano conosciuti a Toronto nel 1973 nel locale di Dan Aykroyd, che è nato a Ottawa, dove aveva coltivato da giovane una passione per la musica suonando in alcune band. Aykroyd aveva 20 anni, Belushi 24, ed erano entrati in contatto tramite un collettivo di comici che frequentavano entrambi e che si muoveva tra Toronto e Chicago, la città di Belushi, appassionato di rock anni 70. Aykroyd invece era tutto sul blues e non poteva credere che uno di Chicago non condividesse la sua passione. Così la loro amicizia divenne una specie di evangelizzazione e un innamoramento di due caratteri opposti. Aykroyd meticoloso, cerebrale, maniacale, riflessivo e Belushi estroverso, un teenager troppo cresciuto, disordinato, genio e sregolatezza e rapidamente fanatico del blues anche lui. Steve Martin chiese ai Blues Brothers di aprire le 9 serate del suo show a Los Angeles. La Atlantic Records fece loro un contratto e alla fine del 1978 pubblicò il disco dal vivo Briefcase Full of Blues, che arrivò al numero 1 delle classifiche americane e ottenne 2 dischi di platino. L'idea del film sui Blues Brothers fu di Belushi ed ebbe subito il consenso di Aykroyd. Il progetto fu raccolto dalla Universal Pictures e affidato a John Landis, il regista di Animal House. Belushi ricevette $500,000, Aykroyd 250,000. L'Universal fissò che il film fosse chiuso in 6 mesi e che uscisse ad autunno 1979. La sceneggiatura fu affidata da Aykroyd, inventore della storia, anche se non aveva mai scritto una sceneggiatura. Nessuno aveva chiaro che film stessero facendo. Era insieme un musical, una commedia, un film d'azione, che batté il primato di numero di auto distrutte in un film. E la produzione cominciò a preoccuparsi perché i giorni passavano e i ritardi crescevano, soprattutto a causa delle assenze di Belushi. Il film fu programmato per il 20 giugno 1980, ma molti proprietari delle sale lo giudicarono un film da neri e sostennero che i bianchi non sarebbero andati a vederlo e che le leggende del soul protagoniste del film erano fuori moda. Così, The Blues Brothers, il nuovo film con John Belushi preceduto dalla fama del flop di 1941 Allarme ad Hollywood, uscì in 600 cinema invece dei 1400 soliti per un film di quel budget, che era diventato di 30 milioni, 12 in più del previsto. A oggi ha incassato $115 milioni. Un vero cult, in missione per conto di Dio.
1: Radio Legends.

0: Somebody bears repeating now.
1: Si può essere tutto ciò che si vuole, basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Freddie Mercury.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Legends, Legends. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. La musica continua a cambiare pelle, a volte sorprende, a volte divide, altre volte riesce ancora a trasformare una semplice notizia in qualcosa che fa parlare tutto il mondo. Ci sono ritorni attesi, addii che chiudono un'epoca, nuove collaborazioni impossibili da immaginare fino a poco tempo fa e leggende che continuano a muoversi tra cinema, tecnologia, spettacolo e cultura pop senza fermarsi mai. Perché oggi la musica non vive in un solo posto, è ovunque e continua a lasciare segni anche lontano dal palco. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Muse caccia al tesoro globale per l'uscita di Hexagons. Gli Aqua si sciolgono dopo 30 anni, è il momento giusto per dire addio. Harry Styles canta l'Italia, ad Amsterdam debutta l'inedito Italian Girls. Gli U2 puntano ai mondiali, Street of Dreams potrebbe debuttare l'11 giugno. Da Money a moneta vera, i Pink Floyd entrano nella collezione della zecca britannica. Billy Joel contro il biopic non autorizzato, fuorviante e senza diritti. Olivia Newton-John, la sua storia continua, documentario in arrivo. Mick Jagger torna al cinema, sarà nel nuovo film di Alice Rohrwacher. Madonna, Shakira e BTS, il mondiale 2026 avrà un halftime show storico. Brian May torna a suonare nello spazio fantasy di Masters of the Universe.
0: The Legends.

0: the Legends.
1: Avete presente quando internet impazzisce per qualcosa senza capire subito che cosa sta succedendo? Migliaia di fan dei Muse hanno iniziato a rincorrere codici, frammenti audio e messaggi nascosti comparsi sui maxischermi di mezzo mondo. Sydney, Londra, Parigi, New York. Sembrava un esperimento segreto o un messaggio arrivato da un'altra dimensione. Invece era il modo scelto dai Muse per presentare il loro nuovo singolo. Una caccia al tesoro sparsa in tutto il mondo, cartelloni pubblicitari trasformati in codici da decifrare, frammenti audio nascosti in diverse città. I Muse hanno trasformato il web in una gigantesca mappa interattiva, spingendo i fan a ricomporre pezzo dopo pezzo un messaggio sonoro disseminato in giro per il pianeta. E oggi quel mistero ha finalmente un nome: Hexagons. Si tratta del nuovo singolo estratto da The Wow Signal, il decimo album della band di Matt Bellamy in uscita il prossimo 26 giugno. Dopo Unraveling, Be With You e Cryogen, i Muse continuano a costruire un disco che sembra muoversi fra fantascienza, paranoia contemporanea e nostalgia cosmica. La canzone si apre come un film di fantascienza, un muro sonoro enorme, cinematico, quasi claustrofobico. Poi all'improvviso tutto si restringe, la voce di Bellamy diventa fragile, spezzata, vulnerabile. Mi sento una marionetta con i fili tagliati, divorano la mia anima mentre sto cedendo. Ed è lì che il brano cambia forma di nuovo, cresce, esplode, si rialza. Come se i Muse trasformassero il senso di smarrimento in un messaggio lanciato nello spazio. Perché tutto l'album ruota attorno a un mistero realmente esistito. Nel 1977 un radiotelescopio captò un segnale potentissimo proveniente dalla costellazione del Sagittario. Durò soltanto 72 secondi, ma bastò a diventare uno dei più grandi enigmi astronomici della storia moderna. L'astronomo che analizzò quei dati cerchiò la sequenza 6EQUJ5 sul foglio stampato e scrisse accanto una sola parola: Wow. Da lì nasce The Wow Signal. E forse è proprio questo che i Muse continuano a fare da più di 20 anni: trasformare le paure del presente in spettacoli giganteschi da vivere a volume altissimo.

provate a dire Barbie Girl ad alta voce. Succede una cosa stranissima. Qualcuno sorride, qualcuno alza gli occhi al cielo, ma tutti almeno una volta nella vita l'hanno cantata, perché gli Aqua sono stati questo, un pezzo gigantesco di cultura pop infilato dentro 3 minuti di musica coloratissima, folle e impossibile da ignorare. E adesso, dopo 30 anni, quella storia si chiude davvero. La band danese, simbolo dell'Europop e dell'Eurodance degli anni 90, ha condiviso il messaggio sui propri canali social con parole semplici, affettuose e molto lucide. Per noi questo sembra il momento giusto per dire addio. Dopo 30 anni di carriera, milioni di dischi venduti e hit diventate parte della cultura pop globale, il gruppo chiude ufficialmente il proprio percorso dal vivo. Nel comunicato, pubblicato sia in danese sia in inglese, i membri della band hanno ringraziato i fan per l'amore, l'energia e i ricordi condivisi in tutto il mondo. Quando nel 1997 uscì Barbie Girl, il gruppo non pubblicò solo una hit, creò un vero e proprio fenomeno. Un brano coloratissimo, ironico, assurdo, provocatorio, immediatamente riconoscibile, che trasformò gli Aqua in uno dei simboli assoluti della fine degli anni 90. Da lì arrivarono Dr. Jones, My Oh My, Cartoon Heroes, Around the World, canzoni che ancora oggi riescono a riaccendere una generazione intera in pochissimi secondi. Il gruppo si era già sciolto una prima volta nel 2001, per poi tornare insieme nel 2007. Negli ultimi anni gli Aqua erano diventati protagonisti del gigantesco revival anni 90, ritrovando pubblico, tour e una nuova ondata di popolarità. E forse il successo mondiale del film Barbie aveva riportato definitivamente Barbie Girl sulla cresta dell'onda. Ma adesso la band ha scelto di fermarsi, mentre, come scrivono loro stessi, i ricordi sono ancora forti e l'amore resta intatto. Una chiusura elegante, senza polemiche, senza drammi, solo con la consapevolezza di aver lasciato un segno enorme dentro la cultura pop mondiale.

ultimi anni Harry Styles in Italia è diventato quasi una presenza fissa. Roma, le passeggiate in centro, i fan che lo incrociano nei bar, le fughe lontane dai riflettori. A un certo punto sembrava che si fosse costruito una seconda casa qui. E adesso tutta quell'atmosfera è finita dentro una nuova canzone. Harry Styles ha inaugurato il suo nuovo tour mondiale con una sorpresa. Durante la prima data del Together Together Tour, andata in scena alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, il cantante britannico ha presentato dal vivo un brano inedito intitolato Italian Girls. Sì, proprio così. Un pezzo dedicato all'Italia, nato dopo i lunghi mesi trascorsi soprattutto a Roma, città diventata negli ultimi anni una sorta di rifugio creativo e personale per l'ex One Direction. Il brano è apparso all'improvviso in scaletta, subito prima di American Girls. È uno di quei frammenti che sembrano nascere direttamente dal palco. Più sensazione che struttura, più atmosfera che singolo, ma tanto è bastato per mandare in tilt i social e trasformare immediatamente il brano in uno dei momenti più discussi del debutto del tour. E in effetti questo nuovo live sembra raccontare un Harry Styles ancora diverso, più libero forse, più istintivo, più vicino a una dimensione quasi da band anni 70, tra pop sofisticato, estetica vintage e improvvisazione. Durante il concerto ha eseguito gran parte del nuovo album, Kiss All The Time, disco Occasional, pubblicato a marzo, alternandolo ai brani che hanno definito la sua carriera solista, As It Was, Watermelon Sugar, Sign of the Times e Golden. Adesso il tour proseguirà tra Londra, Brasile, Messico e infine New York, dove Styles sarà protagonista di una residency di 30 date al Madison Square Garden. Ma intanto una cosa è chiara, dentro il nuovo mondo di Harry Styles c'è anche un pezzo d'Italia.

gli O2 iniziano a muoversi in silenzio, di solito sta per succedere qualcosa di grande. Negli ultimi giorni Bono e compagni sono comparsi ovunque a Città del Messico, tra strade affollate, scuolabus pieni di graffiti, fan sotto la pioggia, concerti improvvisati dai balconi. Sembrava soltanto una settimana folle, in realtà potrebbe essere l'inizio ufficiale della nuova era degli O2. Dopo i due EP pubblicati a sorpresa nelle ultime settimane, la band irlandese sembra pronta a lanciare il nuovo album in grande stile. E secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti vicini al gruppo, il primo grande palcoscenico potrebbe essere addirittura quello dei mondiali di calcio. La data da segnare sarebbe l'11 giugno, giorno della partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA a Città del Messico. Proprio lì potrebbe debuttare ufficialmente Street of Dreams, il nuovo singolo anticipato in questi giorni attraverso brevi clip pubblicate sui social. E adesso tutto torna, perché Bono, The Age, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno trascorso un'intera settimana in Messico lavorando alla campagna di lancio del disco atteso per l'autunno, l'album che accompagnerà anche il 50° anniversario della band. Il momento più spettacolare è arrivato nel centro di Città del Messico, a Plaza de Santo Domingo, dove gli O2 hanno girato il videoclip. Durante quei giorni Bono avrebbe anche lasciato trapelare il titolo di un secondo inedito, Silenzio. Intanto prende forma un progetto che lo stesso cantante ha definito rumoroso, caotico e irragionevolmente colorato, parole che raccontano benissimo la direzione del nuovo disco. Un album pensato per essere suonato dal vivo, nato, come dice Bono, come atto di resistenza in tempi complicati. Per ora resta tutto sospeso tra rumor, indizi e piccoli frammenti. Una cosa però è chiara, gli O2 hanno cominciato a fare quello che sanno fare meglio, trasformare ogni apparizione in un evento globale.

alla fine è successo davvero. Dopo aver trasformato il tempo, la follia, il denaro e l'assenza in musica immortale, i Pink Floyd sono finiti persino dentro una moneta ufficiale. E considerando che una delle loro canzoni più famose si chiama Money, forse era proprio destino. I Pink Floyd sono i nuovi protagonisti della collezione Music Legends della Royal Mint, la zecca reale britannica che da alcuni anni celebra le più grandi icone della musica inglese attraverso edizioni speciali da collezione. E questa volta l'omaggio è dedicato a uno degli album più importanti della storia del rock, The Dark Side of the Moon. La moneta riproduce infatti l'iconico prisma della copertina del disco del 1973, una delle immagini più riconoscibili di sempre, creata originariamente da Storm Thorgerson e dallo studio Hypnosis. Il dettaglio più spettacolare? Alcune versioni della moneta presentano un effetto arcobaleno che ricrea la composizione della luce attraverso il prisma, proprio come nella grafica originale dell'album. Un oggetto pensato non soltanto per i collezionisti di monete, ma anche per i fan della musica. E del resto, questa serie della Royal Mint è diventata negli anni un fenomeno globale, quasi 500.000 di pezzi venduti in oltre 100 paesi. Prima dei Pink Floyd erano già entrati nella collezione artisti come David Bowie, Freddie Mercury, Paul McCartney, George Michael, gli Iron Maiden. La collezione sarà disponibile in diverse versioni, dalle monete più accessibili in rame e nickel fino alle edizioni limitate in argento e oro zecchino. Ma al di là del valore economico, colpisce soprattutto il significato simbolico, perché pochi album hanno lasciato un'impronta così profonda nella cultura come The Dark Side of the Moon. E adesso quella copertina che parlava di luce, di spazio e di fragilità umana diventa persino un oggetto reale da tenere in mano, come se i Pink Floyd fossero passati definitivamente dalla storia del rock a quella della cultura mondiale.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo entrando dentro nuove canzoni, ritorni inattesi e storie che stanno facendo parlare tutto il mondo della musica, come la prossima. Ormai Hollywood trasforma qualunque leggenda musicale in un film. Queen, Elvis, Elton John, Bob Dylan, Michael Jackson. E ogni volta il pubblico vuole entrare dietro le quinte, vedere l'uomo prima del mito. Ma questa volta il protagonista della storia non vuole farne parte. Billy Joel ha attaccato pubblicamente il biopic Billy and Me, film dedicato ai suoi primi anni di carriera, attualmente in lavorazione proprio a Hollywood. Il motivo? Beh, secondo l'artista, il progetto starebbe andando avanti senza alcuna autorizzazione ufficiale. Attraverso una dichiarazione riportata da The Hollywood Reporter, il rappresentante del cantante ha definito il film legalmente e professionalmente fuorviante, precisando che la produzione non possiede i diritti personali né quelli musicali necessari per raccontare la storia del leggendario Piano Man. Il film sarà diretto, a quanto pare, da John Hotman, già montatore premio Oscar per Bohemian Rhapsody e recentemente coinvolto nel biopic Michael, dedicato a Michael Jackson, mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Ripp. Secondo gli autori, però, Billy and Me non sarebbe un classico biopic completo sulla vita di Billy Joel. Il progetto si concentrerebbe infatti sugli anni precedenti alla fama, quando Joel suonava ancora nei piccoli locali con gli Hessles e cercava la propria identità artistica. La produzione ha ottenuto i diritti sulla vita di Irvin Mazur, storico manager del cantante, e di John Small, amico d'infanzia e primo batterista della sua carriera. Ed è proprio qui che nasce lo scontro, perché Billy Joel sostiene che questo non basti. Dal 2021, afferma il suo entourage, la produzione sarebbe stata informata ufficialmente del fatto che non avrebbe mai ottenuto i diritti completi sulla sua vita e sulle sue canzoni, e senza la musica di Billy Joel. Raccontare Billy Joel diventa inevitabilmente complicato. La risposta degli autori però è stata molto chiara. Il film non vuole essere costruito attorno ai grandi successi, ma attorno alle relazioni, ai dubbi, alle origini di un ragazzo che ancora non sapeva di diventare una leggenda. Insomma, non il Billy Joel superstar, ma il giovane musicista prima di Piano Man. E questa vicenda racconta anche qualcosa di più grande, perché oggi i biopic musicali sono diventati uno dei generi più potenti dell'industria cinematografica e sempre più spesso si muovono su quel confine delicatissimo tra memoria, diritti e controllo della propria storia. E Billy Joel, evidentemente, vuole continuare a essere lui a decidere come raccontarla.

Quante storie resistono al tempo quanto quelle delle grandi icone pop? Prima Billy Joel le prese con un film che vuole raccontare i suoi inizi senza il suo consenso. Adesso un'altra leggenda torna sotto i riflettori attraverso una nuova biografia che prova a raccontare ciò che esisteva oltre il mito, appunto. E quando il nome è Olivia Newton-John, il confine tra musica, cinema e memoria diventa in fondo sottilissimo. Olivia Newton-John torna infatti al centro dell'attenzione mediatica con una nuova biografia dedicata alla sua vita e alla sua carriera. Il libro si intitola A Little More Love, The Life and Legacy of Olivia Newton-John. È scritto da Matthew Hild ed è appena arrivato nelle librerie, mentre Netflix sta lavorando anche a un documentario ufficiale, ancora senza titolo, dedicato all'artista australiana scomparsa nel 2022 all'età di 73 anni. La biografia promette di raccontare non soltanto la superstar globale conosciuta dal pubblico, ma anche la donna che c'era dietro. La carriera musicale, il cinema, l'impegno sociale, tutto quanto. Il libro nasce attraverso materiali d'archivio, interviste realizzate con amici, collaboratori, persone che hanno condiviso con lei momenti fondamentali della sua vita. E rileggendo oggi la storia di Olivia Newton-John, colpisce quanto il suo percorso sia stato pieno di trasformazioni, perché prima di diventare la Sandy di Grease e una delle icone pop più amate degli anni 70 e 80, Olivia attraversò anche momenti di incertezza. La svolta arrivò nei primi anni 70 grazie a Let Me Be There, brano che la avvicinò al mondo country americano e la trasformò improvvisamente in una nuova stella internazionale. Poi arrivarono I Honestly Love You, Physical, il successo mondiale di Grease insieme a John Travolta, e un'immagine diventata simbolo assoluto della cultura pop. Olivia, negli ultimi decenni della sua vita, ha affrontato pubblicamente la malattia, trasformando la propria esperienza in un messaggio di speranza, di sostegno, sensibilizzazione, e parallelamente ha portato anche avanti battaglie ambientaliste per i diritti degli animali e per la comunità LGBTQIA+. E forse è proprio questo che la rende così amata ancora oggi, quella capacità rarissima di restare luminosa anche nei momenti

leggende della musica prima o poi finiscono sempre dentro il cinema, a volte attraverso un biopic, altre volte entrando direttamente nella storia, diventando personaggi, presenze, fantasmi, ed è esattamente quello che sta succedendo a Mick Jagger. Sarà infatti nel nuovo film di Alice Rohrwacher. Il frontman dei Rolling Stones ha accettato di partecipare a Three Incestuous Sisters, il nuovo progetto della regista italiana che torna dietro la macchina da presa 3 anni dopo La Chimera. Le riprese che coinvolgono Jagger sono iniziate in questi giorni alle Eolie tra Stromboli e Strombolicchio, dove il cantante è arrivato in elicottero. Il ruolo scelto per lui sembra uscito direttamente da una leggenda mediterranea. Jagger interpreterà infatti il guardiano del faro di Strombolicchio, padre del personaggio interpretato dall'attore britannico Josh O'Connor, già visto in The Crown e Challengers. Secondo le anticipazioni, il personaggio di Mick Jagger avrà una presenza breve ma centrale nella costruzione emotiva del film. Dopo poche scene morirà misteriosamente, trasformandosi quasi in una figura sospesa tra realtà e mito, una presenza marina destinata a restare addosso ai personaggi e all'isola stessa. Un ruolo perfettamente dentro l'universo poetico e visionario di Alice Rohrwacher. La cosa che colpisce di più è che a 80 anni passati Jagger continua ancora a cambiare pelle. Evidentemente il palco non gli basta più. Adesso ci sono anche le isole vulcaniche, i fari, il cinema d'autore italiano. L'uscita del film è prevista tra il 2027 e il 2028, ma intanto l'immagine di Mick Jagger che gira scene a Stromboli sembra già una scena da film.

Ormai il calcio non basta più. Le finali mondiali sono diventate spettacoli giganteschi, eventi capaci di mescolare sport, musica, cultura pop davanti a miliardi di persone. Per il Mondiale 2026 la FIFA ha deciso di alzare ancora di più il livello, se mai fosse possibile. Prima di scoprire se effettivamente gli U2 c'entreranno qualcosa, di sicuro Madonna, Shakira e BTS saranno protagonisti dell'halftime show della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della FIFA e trasforma già la finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium in uno degli eventi musicali più attesi dei prossimi anni. Per la prima volta il mondiale avrà un vero halftime show in stile Super Bowl e il cast scelto racconta perfettamente quanto il calcio oggi sia diventato un linguaggio globale. Da una parte Madonna, simbolo assoluto della cultura pop mondiale, dall'altra Shakira, che con il calcio ha già scritto pagine storiche grazie per esempio a Waka Waka. E poi BTS, fenomeno planetario capace di unire milioni di fan in ogni parte del mondo. A coordinare lo spettacolo ci sarà Chris Martin dei Coldplay, coinvolto come curatore creativo dell'intero evento. Ma dietro lo show c'è anche un obiettivo benefico. La FIFA ha infatti annunciato che l'Halftime Show sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, progetto nato per migliorare l'accesso all'istruzione e allo sport per i bambini di tutto il mondo. Per tutta la durata del torneo, $1 per ogni biglietto venduto verrà destinato al fondo. Insomma, un enorme evento globale dove musica, intrattenimento, identità culturali e anche beneficenza si incontrano sullo stesso palco. E conoscendo gli artisti che scenderanno in campo, difficilmente sarà uno show tranquillo.

Ci sono chitarre che riconosci dopo una sola nota. Succede per esempio con Brian May. Succede con quel suono enorme, teatrale, immediatamente epico, e stavolta quel suono è finito dentro l'universo di He-Man. Brian May torna a lasciare il segno con un nuovo assolo registrato per Masters of the Universe, il film dedicato a He-Man diretto da Travis Knight. La chitarra dei Queen compare infatti in Eternia, uno dei temi principali della colonna sonora composta da Daniel Pemberton. Nel brano sono già uscite due versioni ufficiali, entrambe arricchite dalla presenza della storica Red Special, la chitarra costruita a mano che accompagna Brian May da tutta la sua vita. Il risultato sembra riportare immediatamente dentro quel mondo gigantesco e fantasy che ha reso iconico l'universo di Masters of the Universe. May aveva già anticipato qualcosa nei mesi scorsi, raccontando di stare lavorando al progetto insieme a Pemberton, e con il suo entusiasmo aveva lasciato intuire quanto si fosse divertito. Questo film farà sorridere molte persone, aveva detto. Perché Masters of the Universe prova chiaramente a riaccendere l'immaginario di chi è cresciuto tra fantasy, fumetti, action figure e rock spettacolare. La vera notizia è sentire ancora Brian May suonare così. A 78 anni continua a comparire in progetti completamente diversi, mantenendo intatta quella capacità unica di trasformare un assolo in qualcosa di cinematografico. Non solo tecnica, ma racconto, atmosfera, visione. Perché anche dentro un film fantasy bastano poche note per capire subito chi sta suonando.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato storie diversissime tra loro, ma tutte legate dallo stesso filo invisibile, quello delle canzoni, degli artisti e delle emozioni che continuano a far parte delle nostre vite, anno dopo anno, perché le leggende cambiano forma, attraversano generazioni, trovano nuovi linguaggi, ma non smettono mai davvero di parlare al presente. Io sono Erika Menghi, grazie per essere stati con noi. Questa era The Legends, alla prossima puntata. Ciao! The Legends.
1: The Legends. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: La politica non mi dice niente. Non amo le persone che sono insensibili alla verità. Boris Pasternak.

0: Legend Story.
1: Non si può raccontare tutto il lavoro di una leggenda come Steven Spielberg. Possiamo raccontarvi però come nasce il suo capolavoro, Schindler's List. E attraverso questo immergerci nell'anima di uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Nel 1982 un produttore regalò a Spielberg il libro di Thomas Kinley, La lista di Schindler, dicendogli che secondo lui era destinato a girare un film tratto da quella storia. Passarono 10 anni prima che Spielberg si sentisse pronto per affrontare il tema scottante delle sue radici. Finalmente nel 1992 iniziarono le riprese e la location predisposta era Auschwitz, perché Spielberg voleva girare il film nei veri luoghi in cui era ambientata la storia. Quello che Spielberg non sapeva era l'effetto devastante che gli avrebbero provocato quei posti terribili. Sia lui che il protagonista del film, Liam Neeson, il cast e la troupe furono quasi annientati dalla potenza evocativa della ricostruzione storica messa in piedi. Spielberg soprattutto doveva fare i conti con le difficoltà di raccontare il suo popolo, la sua famiglia, lui stesso. Disse al cast: «Non scordate mai che ci sono ebrei tra di noi. Nessuno sarebbe sopravvissuto stando qui in quel periodo». La responsabilità era altissima. Stavano girando su un terreno sacro. Il film mantiene tutta la solennità di quei momenti. Schindler's List è come un documentario, girato per lo più con una cinepresa a mano, cosa che Spielberg, così abituato a usare mezzi tecnici all'avanguardia, non aveva mai fatto. Il risultato è portare direttamente lo spettatore proprio là, proprio in quel terribile momento, quello che il cinema dovrebbe fare. Aggiungete anche che il cast degli attori è fortemente ispirato dalla passione di Spielberg, fornendo una prova magistrale, in particolare Ben Kingsley, che nel ruolo di Isaac Stern offre praticamente un alter ego cinematografico al regista. Stern è gli occhi, il cuore e la passione di Spielberg che narrano la storia di Oskar Schindler, un enigmatico personaggio che ha salvato oltre 1100 persone. La pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia, rendendo Schindler's List uno dei migliori film della storia del cinema. Steven Spielberg, una leggenda.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Esiste un computer che ha segnato un'era. Quel computer è il Commodore 64. Il Commodore 64 è stato il computer più venduto nella storia dell'informatica. Si calcola che ne furono prodotti più di 20 milioni di esemplari tra il 1982 e il 1992. Lo strepitoso e ineguagliato successo di questo computer fu dovuto in primo luogo al prezzo di vendita molto basso, alla possibilità di collegare direttamente il computer a un normale televisore e alle notevoli caratteristiche tecniche che lo rendevano all'avanguardia per le sue capacità grafiche e sonore. Il primo modello entrò in produzione nel 1982 come diretta evoluzione del Commodore VIC-20, il computer che aveva spianato la strada alla Commodore nel mondo dell'home computing. Dal suo predecessore ereditava il basso costo di produzione, la forma del case, la tastiera, il trasformatore e la struttura della scatola. Tutto per ridurre al minimo le modifiche nelle linee produttive e quindi i costi. Questo modello è noto in Italia come biscottone, per la forma rotondeggiante e per il colore marrone del case, che ricorda appunto un biscotto. Nonostante il decennale successo del C64, la Commodore fu costretta a fallire a causa di numerose scelte commerciali errate, lasciando un vuoto notevole nel settore home computer. Oggi che siamo abituati con i nostri smartphone ad accedere velocemente alle tante possibilità che il mondo dell'informatica ci può offrire, il Commodore 64 può sembrare un oggetto obsoleto, ma la sua importanza risiede nel cuore di chi ha vissuto negli anni Ottanta. Il Commodore 64 è stato il primo computer che ha permesso ai ragazzi di allora di accedere ai videogiochi che fino a quel momento si potevano solo immaginare. Qualche esempio. Pitfall, un platform game dove era possibile guidare un novello Indiana Jones tra giungle e misteri, o il primo calcio, International Soccer, dove i giocatori sembravano comodini con la testa, ma il poter sfidare il proprio compagno di giochi nello sport più bello del mondo era una goduria indescrivibile. Negli anni Ottanta il mondo non andava così di corsa come il mondo attuale. Sul Commodore 64 caricare un gioco tramite musicassetta ascoltando il rumore inconfondibile che proveniva dalla periferica a forma di mangianastri poteva durare quanto un'intera serie di Netflix odierna. Tanta attesa e poi un divertimento senza precedenti. Se il caricamento andava bene, se no si ricominciava da capo e si aspettava. Ci sono ragazzi degli anni Ottanta che sono diventati maggiorenni nell'attesa, ma che ancora adesso ricordano quel biscotto del Commodore 64 con un sorriso nel cuore.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends, Legends.
5: Radio Legends.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non basta acquisire la saggezza, bisogna anche usarla. Cicerone.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il vostro futuro non è scritto. Il futuro di nessuno è scritto. Il futuro è come ve lo creerete voi. Perciò createvelo buono. Il dottor Emmett Brown, ritorno al futuro.

0: Legend Story. C'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola, potrebbe iniziare sicuramente così. Quello che faremo però sarà fondere assieme fantasia e realtà per approdare sulle sponde del più celebre lago di Scozia, o forse del mondo, e raccontarvi la leggenda del mostro di Loch Ness, o più affettuosamente, Nessie. Occorre viaggiare a ritroso nel tempo, fino agli albori del Medioevo, per ritrovare la prima traccia mai scritta sul mitico mostro di Loch Ness. Un monaco, di nome Adamnano, proveniente dall'isola di Iona e discepolo di San Colombano, venne mandato nelle Highlands per cristianizzare le popolazioni locali. Partecipando ad un funerale sulle rive di Loch Ness, il monaco venne assalito da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Passò tanto tempo da allora e furono davvero poche le menzioni su quello strano essere. Almeno fino al 1930, quando vennero registrate alcune testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita muoversi tra le acque del lago. Il momento clou della storia del mostro di Loch Ness arriva il 22 settembre 1933, quando il signore e la signora McKay, albergatori di Drumnadrochit, videro di nuovo qualcosa fuori uscire dalla superficie di Loch Ness. La notizia si diffuse e nel novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre per essere stato la prima persona a scattare una foto di Nessie. Molti ritengono che Gray non fotografò altro che un cigno in controluce, ma ciò che realmente vide tramite il suo obiettivo resta un mistero, perché il negativo originale è andato perduto. Il 1934 è l'anno in cui viene scattata la foto più celebre di Nessie. Si tratta dell'immagine che tutti abbiamo in mente, fotogramma che sembra ritrarre un essere simile ad un dinosauro dal collo lungo nuotare placido nel Loch Ness. Questa foto è chiamata Surgeon Photograph, fotografia del chirurgo. L'immagine divenne famosa in tutto il mondo dopo la pubblicazione sul Daily Mail. Fu questo probabilmente il momento in cui nacque la leggenda di Nessie. Dagli anni 30 in poi gli avvistamenti si moltiplicano senza sosta. Più recentemente, nel 2011, venne usato addirittura il sonar per ispezionare le acque del Loch Ness. Inizialmente sembrò che qualcosa effettivamente ci fosse, ma studi più approfonditi hanno rivelato che ciò che il sonar percepì altro non era che zooplancton. Ad ogni modo, ci sono sempre stati molti dubbi sulla veridicità di testimoni e fotografie. Perché quindi si parla ancora del mostro di Loch Ness ai nostri giorni? Perché in fondo tutti amiamo dare alla realtà un aspetto più avventuroso di quello che ha.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. It's a kind of magic.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Nessuna battuta è un marchio di fabbrica così preciso per identificare la leggenda che vogliamo raccontare, quella di Robin Hood. Chiariamo subito un concetto. Secondo Sir James Holt, professore emerito di storia medievale e uno dei massimi esperti di Robin Hood, è praticamente impossibile identificare il vero Robin Hood. Ne esistono tanti per quante frecce ci sono nella sua faretra. Il mito del bandito gentiluomo che opera in un'oscura foresta è presente in molte culture, in particolare al pari del non ben identificato Re Artù. La leggenda di Robin Hood si forma principalmente in Inghilterra. La prima citazione si trova in un poema scritto da un monaco londinese dove un personaggio afferma di conoscere le gesta di Robin. In un altro poema del 1410 viene citata una frase che dice «Robin Hood in Sherwood stood», cioè Robin Hood sta nella foresta di Sherwood, che oltre ad essere una testimonianza del bandito è anche un modo di dire dell'inglese medievale per esprimere una cosa ovvia. Queste piccole testimonianze ci fanno capire che la leggenda di Robin Hood era già fonte di discussione nel XIV secolo. Bisogna aspettare il 1510 per avere il primo poema dedicato al nostro eroe, «Le gesta di Robin Hood», dove però con grande sorpresa troviamo pochissimo della storia di Hood così come la conosciamo dalle varie produzioni hollywoodiane o dal mitico film Disney del 1973. Mancano infatti figure fondamentali come Frate Tuck, il miglior sodale del nostro protagonista, e la sua amata Lady Marianna. Inoltre Robin non è raffigurato come un ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma piuttosto come un brigante tagliagole di inaudita ferocia, che non operava nella mitica foresta di Sherwood, bensì nella contea dello Yorkshire. L'immagine che tutti conosciamo nasce quando un contemporaneo di Shakespeare, tal Anthony Munday, mette in scena una commedia, Le avventure di Robin Hood, dove troviamo tutta l'iconografia e i personaggi che il cinema ci ha raccontato. È in questa commedia che Robin diventa un nobile decaduto che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Insomma, Robin Hood, più che una leggenda, sembra essere una creatura letteraria che deve molto del suo fascino alla voglia molto umana di vendicare i torti subiti, creando un eroe puro e senza paura, che la faccia pagare i prepotenti. Un eroe senza tempo, ma così tanto attuale in tempi come questi dove i ricchi purtroppo continuano a fare quello che hanno sempre fatto, rubare i poveri.

0: Legends, Legends, Radio Legends. Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Mi piacerebbe vedere una persona, anche una sola, ammettere di essere stato un vigliacco. Edith Piaf.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore. Zeus, Hercules.

Legends, Legends, Radio Legends.

0: Legend Story. Negli anni Ottanta c'è stato il protagonista di un film che è stato capace in tutto il mondo di far innamorare il pubblico dei grandi misteri e decuplicare le iscrizioni alla facoltà di archeologia. Quell'eroe, armato di cappello e frusta, è Indiana Jones. Ma com'è nato uno dei più importanti franchise della storia del cinema? Tutto è cominciato da un'amicizia, quella tra Steven Spielberg, che con lo squalo aveva creato il blockbuster che fino al 1978 aveva incassato più di qualsiasi film della storia del cinema, e George Lucas, colui che aveva scippato la palma di maggior incasso di tutti i tempi con la creazione di Star Wars. E da un fallimento, quello di Spielberg, che dopo incontri ravvicinati del terzo tipo aveva conosciuto il suo primo grande flop quando si era cimentato con la sgangherata commedia 1941 Allarme a Hollywood. Il film era stato un fallimento gigantesco e Spielberg aveva sfondato di molto sia il budget a disposizione che il numero di giorni previsto per le riprese. Per questo Hollywood era considerato una sorta di appestato. Disperato, Spielberg vuole rilanciarsi con un film d'azione alla James Bond, quando riceve una telefonata del suo amico Lucas, che aveva partorito l'idea di un eroe di professione archeologo, che armato di frusta e cappello girasse il mondo alla ricerca di tesori nascosti. Inizialmente Lucas voleva chiamarlo Indiana Smith. Spielberg gli disse che il cognome ricordava troppo il film Nevada Smith e fu cambiato in Indiana Jones. Lucas voleva il controllo assoluto sul film e su tutto quello che ne sarebbe derivato dalla sua uscita, ma gli studios gli sbattevano le porte in faccia, soprattutto per la sua fissazione di voler Spielberg come regista, fino a quando un produttore visionario come Michael Eisner, direttore della Paramount, offrì un patto per cui tutte le parti in gioco sarebbero state coinvolte una volta che il film fosse uscito. Lucas decise di fidarsi del suo amico regista a patto che Spielberg si impegnasse a girare almeno 3 film della saga. Spielberg pensava che Harrison Ford fosse perfetto per il ruolo da protagonista. Al contrario, Lucas aveva parecchie riserve, perché già dal primo film pensava che Indiana Jones dovesse essere una saga in più capitoli. Harrison Ford già aveva manifestato diverse titubanze a riprendere il ruolo di Han Solo in Guerre Stellari e temeva problemi per i vari sequel. Ma non poteva essere altrimenti. Indiana Jones è Harrison Ford e Harrison Ford è Indiana Jones. Punto. Il regista mantiene la promessa, si impegna a finire il film contenendo il budget e finendo addirittura con una settimana di anticipo. Grazie anche alla splendida colonna sonora, opera di John Williams, il film uscì il 12 giugno 1981 e a metà agosto aveva già incassato 5 volte quello che era costato. Da quel primo film, I Predatori dell'Arca Perduta, seguiranno altri 3 film e una serie TV con un incasso totale di oltre 4 miliardi di dollari. Niente male per un archeologo.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Più iconic che mai. È Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. La musica continua a cambiare pelle, a volte sorprende, a volte divide, altre volte riesce ancora a trasformare una semplice notizia in qualcosa che fa parlare tutto il mondo. Ci sono ritorni attesi, addii che chiudono un'epoca, nuove collaborazioni impossibili da immaginare fino a poco tempo fa e leggende che continuano a muoversi tra cinema, tecnologia, spettacolo e cultura pop senza fermarsi mai. Perché oggi la musica non vive in un solo posto, è ovunque e continua a lasciare segni anche lontano dal palco. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Muse caccia al tesoro globale per l'uscita di Hexagons. Gli Aqua si sciolgono dopo 30 anni, è il momento giusto per dire addio. Harry Styles canta l'Italia, ad Amsterdam debutta l'inedito Italian Girls. Gli U2 puntano ai mondiali, Street of Dreams potrebbe debuttare l'11 giugno. Da Money a moneta vera, i Pink Floyd entrano nella collezione della zecca britannica. Billy Joel contro il biopic non autorizzato, fuorviante e senza diritti. Olivia Newton-John, la sua storia continua, documentario in arrivo. Mick Jagger torna al cinema, sarà nel nuovo film di Alice Rohrwacher. Madonna, Shakira e BTS, il mondiale 2026 avrà un halftime show storico. Brian May torna a suonare nello spazio fantasy di Masters of the Universe. The Legends. The Legends. Avete presente quando internet impazzisce?

sparsa in tutto il mondo. Cartelloni pubblicitari trasformati in codici da decifrare, frammenti audio nascosti in diverse città. I Muse hanno trasformato il web in una gigantesca mappa interattiva, spingendo i fan a ricomporre pezzo dopo pezzo un messaggio sonoro disseminato in giro per il pianeta. E oggi quel mistero ha finalmente un nome: Hexagons. Si tratta del nuovo singolo estratto da The Wow Signal, il decimo album della band di Matt Bellamy in uscita il prossimo 26 giugno. Dopo Unraveling, Be With You e Cryogen, i Muse continuano a costruire un disco che sembra muoversi fra fantascienza, paranoia contemporanea e nostalgia cosmica. La canzone si apre come un film di fantascienza, un muro sonoro enorme, cinematico, quasi claustrofobico. Poi all'improvviso tutto si restringe, la voce di Bellamy diventa fragile, spezzata, vulnerabile. Mi sento una marionetta con i fili tagliati, divorano la mia anima mentre sto cedendo. Ed è lì che il brano cambia forma di nuovo, cresce, esplode, si rialza. Come se i Muse trasformassero il senso di smarrimento in un messaggio lanciato nello spazio. Perché tutto l'album ruota attorno a un mistero realmente esistito. Nel 1977 un radiotelescopio captò un segnale potentissimo proveniente dalla costellazione del Sagittario. Durò soltanto 72 secondi, ma bastò a diventare uno dei più grandi enigmi astronomici della storia moderna. L'astronomo che analizzò quei dati cerchiò la sequenza 6EQUJ5 sul foglio stampato e scrisse accanto una sola parola: Wow. Da lì nasce The Wow Signal. E forse è proprio questo che i Muse continuano a fare da più di 20 anni: trasformare le paure del presente in spettacoli giganteschi da vivere a volume altissimo. I'm a marionette with

provate a dire Barbie Girl ad alta voce. Succede una cosa stranissima. Qualcuno sorride, qualcuno alza gli occhi al cielo. Ma tutti, almeno una volta nella vita, l'hanno cantata. Perché gli Aqua sono stati questo, un pezzo gigantesco di cultura pop infilato dentro 3 minuti di musica coloratissima, folle e impossibile da ignorare. E adesso, dopo 30 anni, quella storia si chiude davvero. La band danese, simbolo dell'Europop e dell'Eurodance degli anni 90, ha condiviso il messaggio sui propri canali social con parole semplici, affettuose e molto lucide. Per noi questo sembra il momento giusto per dire addio. Dopo 30 anni di carriera, milioni di dischi venduti e hit diventate parte della cultura pop globale, il gruppo chiude ufficialmente il proprio percorso dal vivo. Nel comunicato, pubblicato sia in danese sia in inglese, i membri della band hanno ringraziato i fan per l'amore, l'energia e i ricordi condivisi in tutto il mondo. Quando nel 1997 uscì Barbie Girl, il gruppo non pubblicò solo una hit, creò un vero e proprio fenomeno. Un brano coloratissimo, ironico, assurdo, provocatorio, immediatamente riconoscibile, che trasformò gli Aqua in uno dei simboli assoluti della fine degli anni 90. Da lì arrivarono Dr. Jones, My Oh My, Cartoon Heroes, Around the World, canzoni che ancora oggi riescono a riaccendere una generazione intera in pochissimi secondi. Il gruppo si era già sciolto una prima volta nel 2001, per poi tornare insieme nel 2007. Negli ultimi anni gli Aqua erano diventati protagonisti del gigantesco revival anni 90, ritrovando pubblico, tour e una nuova ondata di popolarità. E forse il successo mondiale del film Barbie aveva riportato definitivamente Barbie Girl sulla cresta dell'onda. Ma adesso la band ha scelto di fermarsi, mentre, come scrivono loro stessi, i ricordi sono ancora forti e l'amore resta intatto. Una chiusura elegante, senza polemiche, senza drammi, solo con la consapevolezza di aver lasciato un segno enorme dentro la cultura pop mondiale.

Negli ultimi anni Harry Styles in Italia è diventato quasi una presenza fissa. Roma, le passeggiate in centro, i fan che lo incrociano nei bar, le fughe lontane dai riflettori. A un certo punto sembrava che si fosse costruito una seconda casa qui. E adesso tutta quell'atmosfera è finita dentro una nuova canzone. Harry Styles ha inaugurato il suo nuovo tour mondiale con una sorpresa. Durante la prima data del Together Together Tour, andata in scena alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, il cantante britannico ha presentato dal vivo un brano inedito intitolato Italian Girls. Sì, proprio così. Un pezzo dedicato all'Italia, nato dopo i lunghi mesi trascorsi soprattutto a Roma, città diventata negli ultimi anni una sorta di rifugio creativo e personale per l'ex One Direction. Il brano è apparso all'improvviso in scaletta, subito prima di American Girls. È uno di quei frammenti che sembrano nascere direttamente dal palco. Più sensazione che struttura, più atmosfera che singolo. Ma tanto è bastato per mandare in tilt i social e trasformare immediatamente il brano in uno dei momenti più discussi del debutto del tour. E in effetti questo nuovo live sembra raccontare un Harry Styles ancora diverso, più libero forse, più istintivo, più vicino a una dimensione quasi da band anni 70, tra pop sofisticato, estetica vintage e improvvisazione. Durante il concerto ha eseguito gran parte del nuovo album, Kiss All The Time, Disco, Occasionally, pubblicato a marzo, alternandolo ai brani che hanno definito la sua carriera solista, As It Was, Watermelon Sugar, Sign of the Times e Golden. Adesso il tour proseguirà tra Londra, Brasile, Messico e infine New York, dove Styles sarà protagonista di una residency di 30 date al Madison Square Garden. Ma intanto una cosa è chiara: dentro il nuovo mondo di Harry Styles c'è anche un pezzo d'Italia.

quando gli O2 iniziano a muoversi in silenzio, di solito sta per succedere qualcosa di grande. Negli ultimi giorni Bono e compagni sono comparsi ovunque a Città del Messico, tra strade affollate, scuolabus pieni di graffiti, fan sotto la pioggia, concerti improvvisati dai balconi. Sembrava soltanto una settimana folle, in realtà potrebbe essere l'inizio ufficiale della nuova era degli O2. Dopo i due EP pubblicati a sorpresa nelle ultime settimane, la band irlandese sembra pronta a lanciare il nuovo album in grande stile. E secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti vicini al gruppo, il primo grande palcoscenico potrebbe essere addirittura quello dei mondiali di calcio. La data da segnare sarebbe l'11 giugno, giorno della partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA a Città del Messico. Proprio lì potrebbe debuttare ufficialmente Street of Dreams, il nuovo singolo anticipato in questi giorni attraverso brevi clip pubblicate sui social. E adesso tutto torna, perché Bono, The Age, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno trascorso un'intera settimana in Messico lavorando alla campagna di lancio del disco atteso per l'autunno, l'album che accompagnerà anche il 50° anniversario della band. Il momento più spettacolare è arrivato nel centro di Città del Messico, a Plaza de Santo Domingo, dove gli O2 hanno girato il videoclip. Durante quei giorni Bono avrebbe anche lasciato trapelare il titolo di un secondo inedito, Silenzio. Intanto prende forma un progetto che lo stesso cantante ha definito rumoroso, caotico e irragionevolmente colorato, parole che raccontano benissimo la direzione del nuovo disco. Un album pensato per essere suonato dal vivo, nato, come dice Bono, come atto di resistenza in tempi complicati. Per ora resta tutto sospeso tra rumor, indizi e piccoli frammenti. Una cosa però è chiara, gli O2 hanno cominciato a fare quello che sanno fare meglio, trasformare ogni apparizione in un evento globale.

alla fine è successo davvero. Dopo aver trasformato il tempo, la follia, il denaro e l'assenza in musica immortale, i Pink Floyd sono finiti persino dentro una moneta ufficiale. E considerando che una delle loro canzoni più famose si chiama Money, forse era proprio destino. I Pink Floyd sono i nuovi protagonisti della collezione Music Legends della Royal Mint, la zecca reale britannica che da alcuni anni celebra le più grandi icone della musica inglese attraverso edizioni speciali da collezione. E questa volta l'omaggio è dedicato a uno degli album più importanti della storia del rock, The Dark Side of the Moon. La moneta riproduce infatti l'iconico prisma della copertina del disco del 1973, una delle immagini più riconoscibili di sempre, creata originariamente da Storm Thorgerson e dallo studio Hypnosis. Il dettaglio più spettacolare? Alcune versioni della moneta presentano un effetto arcobaleno che ricrea la composizione della luce attraverso il prisma, proprio come nella grafica originale dell'album. Un oggetto pensato non soltanto per i collezionisti di monete, ma anche per i fan della musica. E del resto, questa serie della Royal Mint è diventata negli anni un fenomeno globale, quasi 500.000 di pezzi venduti in oltre 100 paesi. Prima dei Pink Floyd erano già entrati nella collezione artisti come David Bowie, Freddie Mercury, Paul McCartney, George Michael, gli Iron Maiden. La collezione sarà disponibile in diverse versioni, dalle monete più accessibili in rame e nickel fino alle edizioni limitate in argento e oro zecchino. Ma al di là del valore economico, colpisce soprattutto il significato simbolico, perché pochi album hanno lasciato un'impronta così profonda nella cultura come The Dark Side of the Moon. E adesso quella copertina che parlava di luce, di spazio e di fragilità umana diventa persino un oggetto reale da tenere in mano, come se i Pink Floyd fossero passati definitivamente dalla storia del rock a quella della cultura mondiale.

0: The Legends.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends. Io sono Erika Menghi e oggi stiamo entrando dentro nuove canzoni, ritorni inattesi e storie che stanno facendo parlare tutto il mondo della musica, come la prossima. Ormai Hollywood trasforma qualunque leggenda musicale in un film. Queen, Elvis, Elton John, Bob Dylan, Michael Jackson. E ogni volta il pubblico vuole entrare dietro le quinte, vedere l'uomo prima del mito. Ma questa volta il protagonista della storia non vuole farne parte. Billy Joel ha attaccato pubblicamente il biopic Billy and Me, film dedicato ai suoi primi anni di carriera, attualmente in lavorazione proprio a Hollywood. Il motivo? Beh, secondo l'artista, il progetto starebbe andando avanti senza alcuna autorizzazione ufficiale. Attraverso una dichiarazione riportata da The Hollywood Reporter, il rappresentante del cantante ha definito il film legalmente e professionalmente fuorviante, precisando che la produzione non possiede i diritti personali né quelli musicali necessari per raccontare la storia del leggendario Piano Man. Il film sarà diretto, a quanto pare, da John Hotman, già montatore premio Oscar per Bohemian Rhapsody e recentemente coinvolto nel biopic Michael, dedicato a Michael Jackson, mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Ripp. Secondo gli autori, però, Billy and Me non sarebbe un classico biopic completo sulla vita di Billy Joel. Il progetto si concentrerebbe infatti sugli anni precedenti alla fama, quando Joel suonava ancora nei piccoli locali con gli Hessles e cercava la propria identità artistica. La produzione ha ottenuto i diritti sulla vita di Irvin Mazur, storico manager del cantante, e di John Small, amico d'infanzia e primo batterista della sua carriera. Ed è proprio qui che nasce lo scontro, perché Billy Joel sostiene che questo non basti. Dal 2021, afferma il suo entourage, la produzione sarebbe stata informata ufficialmente del fatto che non avrebbe mai ottenuto i diritti completi sulla sua vita e sulle sue canzoni, e senza la musica di Billy Joel. Raccontare Billy Joel diventa inevitabilmente complicato. La risposta degli autori però è stata molto chiara. Il film non vuole essere costruito attorno ai grandi successi, ma attorno alle relazioni, ai dubbi e alle origini di un ragazzo che ancora non sapeva di diventare una leggenda. Insomma, non il Billy Joel superstar, ma il giovane musicista prima di Piano Man. E questa vicenda racconta anche qualcosa di più grande, perché oggi i biopic musicali sono diventati uno dei generi più potenti dell'industria cinematografica, ma sempre più spesso si muovono su quel confine delicatissimo tra memoria, diritti e controllo della propria storia. E Billy Joel, evidentemente, vuole continuare a essere lui a decidere come raccontarla.

poche storie resistono al tempo quanto quelle delle grandi icone pop. Prima Billy Joel le prese con un film che vuole raccontare i suoi inizi senza il suo consenso. Adesso un'altra leggenda torna sotto i riflettori attraverso una nuova biografia che prova a raccontare ciò che esisteva oltre il mito, appunto. E quando il nome è Olivia Newton-John, il confine tra musica, cinema e memoria diventa in fondo sottilissimo. Olivia Newton-John torna infatti al centro dell'attenzione mediatica con una nuova biografia dedicata alla sua vita e alla sua carriera. Il libro si intitola A Little More Love, The Life and Legacy of Olivia Newton-John. È scritto da Matthew Hild ed è appena arrivato nelle librerie, mentre Netflix sta lavorando anche a un documentario ufficiale, ancora senza titolo, dedicato all'artista australiana scomparsa nel 2022 all'età di 73 anni. La biografia promette di raccontare non soltanto la superstar globale conosciuta dal pubblico, ma anche la donna che c'era dietro. La carriera musicale, il cinema, l'impegno sociale, tutto quanto. Il libro nasce attraverso materiali d'archivio, interviste realizzate con amici, collaboratori, persone che hanno condiviso con lei momenti fondamentali della sua vita. E rileggendo oggi la storia di Olivia Newton-John, colpisce quanto il suo percorso sia stato pieno di trasformazioni, perché prima di diventare la Sandy di Grease e una delle icone pop più amate degli anni 70 e 80, Olivia attraversò anche momenti di incertezza. La svolta arrivò nei primi anni 70 grazie a Let Me Be There, brano che la avvicinò al mondo country americano e la trasformò improvvisamente in una nuova stella internazionale. Poi arrivarono I Honestly Love You, Physical, il successo mondiale di Grease insieme a John Travolta e un'immagine diventata simbolo assoluto della cultura pop. Olivia, negli ultimi decenni della sua vita, ha affrontato pubblicamente la malattia, trasformando la propria esperienza in un messaggio di speranza, di sostegno, sensibilizzazione e parallelamente ha portato anche avanti battaglie ambientaliste per i diritti degli animali e per la comunità LGBTQIA+. E forse è proprio questo che la rende così amata ancora oggi, quella capacità rarissima di restare luminosa anche nei momenti

Le leggende della musica, prima o poi, finiscono sempre dentro il cinema. A volte attraverso un biopic, altre volte entrando direttamente nella storia, diventando personaggi, presenze, fantasmi. Ed è esattamente quello che sta succedendo a Mick Jagger. Sarà infatti nel nuovo film di Alice Rohrwacher. Il frontman dei Rolling Stones ha accettato di partecipare a Three Ancestuous Sisters, il nuovo progetto della regista italiana che torna dietro la macchina da presa 3 anni dopo La Chimera. Le riprese che coinvolgono Jagger sono iniziate in questi giorni a Eolie tra Stromboli e Strombolicchio, dove il cantante è arrivato in elicottero. Il ruolo scelto per lui sembra uscito direttamente da una leggenda mediterranea. Jagger interpreterà infatti il guardiano del faro di Strombolicchio, padre del personaggio interpretato dall'attore britannico Josh O'Connor, già visto in The Crown e Challengers. Secondo le anticipazioni, il personaggio di Mick Jagger avrà una presenza breve ma centrale nella costruzione emotiva del film. Dopo poche scene morirà misteriosamente, trasformandosi quasi in una figura sospesa tra realtà e mito, una presenza marina destinata a restare addosso ai personaggi e all'isola stessa. Un ruolo perfettamente dentro l'universo poetico e visionario di Alice Rohrwacher. La cosa che colpisce di più è che a 80 anni passati Jagger continua ancora a cambiare pelle. Evidentemente il palco non gli basta più. Adesso ci sono anche le isole vulcaniche, i fari, il cinema d'autore italiano. L'uscita del film è prevista tra il 2027 e il 2028, ma intanto l'immagine di Mick Jagger che gira scene a Stromboli sembra già una scena da film.

ormai il calcio non basta più. Le finali mondiali sono diventate spettacoli giganteschi, eventi capaci di mescolare sport, musica, cultura pop davanti a miliardi di persone. Per il Mondiale 2026 la FIFA ha deciso di alzare ancora di più il livello, se mai fosse possibile. Prima di scoprire se effettivamente gli U2 c'entreranno qualcosa, di sicuro Madonna, Shakira e BTS saranno protagonisti dell'halftime show della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della FIFA e trasforma già la finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium in uno degli eventi musicali più attesi dei prossimi anni. Per la prima volta il mondiale avrà un vero halftime show in stile Super Bowl e il cast scelto racconta perfettamente quanto il calcio oggi sia diventato un linguaggio globale. Da una parte Madonna, simbolo assoluto della cultura pop mondiale, dall'altra Shakira, che con il calcio ha già scritto pagine storiche grazie per esempio a Waka Waka. E poi BTS, fenomeno planetario capace di unire milioni di fan in ogni parte del mondo. A coordinare lo spettacolo ci sarà Chris Martin dei Coldplay, coinvolto come curatore creativo dell'intero evento. Ma dietro lo show c'è anche un obiettivo benefico. La FIFA ha infatti annunciato che l'Halftime Show sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, progetto nato per migliorare l'accesso all'istruzione e allo sport per i bambini di tutto il mondo. Per tutta la durata del torneo, $1 per ogni biglietto venduto verrà destinato al fondo. Insomma, un enorme evento globale dove musica, intrattenimento, identità culturali e anche beneficenza si incontrano sullo stesso palco. E conoscendo gli artisti che scenderanno in campo, difficilmente sarà uno show tranquillo.

ci sono chitarre che riconosci dopo una sola nota. Succede per esempio con Brian May. Succede con quel suono enorme, teatrale, immediatamente epico, e stavolta quel suono è finito dentro l'universo di He-Man. Brian May torna a lasciare il segno con un nuovo assolo registrato per Masters of the Universe, il film dedicato a He-Man diretto da Travis Knight. La chitarra dei Queen compare infatti in Eternia, uno dei temi principali della colonna sonora composta da Daniel Pemberton. Nel brano sono già uscite due versioni ufficiali, entrambe arricchite dalla presenza della storica Red Special, la chitarra costruita a mano che accompagna Brian May da tutta la sua vita. Il risultato sembra riportare immediatamente dentro quel mondo gigantesco e fantasy che ha reso iconico l'universo di Masters of the Universe. May aveva già anticipato qualcosa nei mesi scorsi, raccontando di stare lavorando al progetto insieme a Pemberton, e con il suo entusiasmo aveva lasciato intuire quanto si fosse divertito. Questo film farà sorridere molte persone, aveva detto. Perché Masters of the Universe prova chiaramente a riaccendere l'immaginario di chi è cresciuto tra fantasy, fumetti, action figure e rock spettacolare. La vera notizia è sentire ancora Brian May suonare così. A 78 anni continua a comparire in progetti completamente diversi, mantenendo intatta quella capacità unica di trasformare un assolo in qualcosa di cinematografico. Non solo tecnica, ma racconto, atmosfera, visione. Perché anche dentro un film fantasy bastano poche note per capire subito chi sta suonando.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato storie diversissime tra loro, ma tutte legate dallo stesso filo invisibile, quello delle canzoni, degli artisti e delle emozioni che continuano a far parte delle nostre vite, anno dopo anno, perché le leggende cambiano forma, attraversano generazioni, trovano nuovi linguaggi, ma non smettono mai davvero di parlare al presente. Io sono Erika Menghi, grazie per essere stati con noi. Questa era The Legends, alla prossima puntata. Ciao! The Legends.
1: The Legends. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: forgiven.
1: Legend Story. Se esiste nel mondo della moda una rivista che merita di diritto il ruolo di leggenda, quella rivista è Vogue. Vogue vanta una storia di più di 100 anni ed è stata sempre al centro della vita mondaiola mondiale. Questa rivista ha conosciuto la penna di giornalisti e direttori straordinari e ad oggi stampa edizioni nazionali in ben 18 paesi. Vogue nasce per la prima volta a New York nel dicembre 1892 da un'idea di Arthur Baldwin Turner. Inizialmente era una gazzetta mondana settimanale in cui dovevano rispecchiarsi gli appartenenti all'alta società newyorkese e chi aspirava ad entrarvi. Era indirizzata ad un pubblico sia maschile sia femminile ed era dotata di numerose rubriche come Uno sguardo alle vetrine o La moda elegante a buon prezzo. Nel giugno 1909 la rivista fu comprata da Condé Nast, magnate americano. Egli apportò numerose modifiche, la rese bisettimanale, aumentò le pagine da 30 a 100, affidò le illustrazioni in copertina ad artisti professionisti come Dalí o emergenti della Scuola di Belle Arti di Parigi. Solo negli anni 30 iniziarono a comparire le fotografie, dopodiché Nast tentò di esportare Vogue anche in altri paesi. A Londra la sede di Vogue UK nacque nel 1916, a Parigi nel 1920, in Italia nel 1961. L'ideatore del logo, ancora immutato, è stato Alexander Lieberman nel 1947. Gli anni tra il 1973 e il 1979 furono i più fiorenti della storia di Vogue, che passò da una tiratura di 400.000 copie ad una di 1 milione. Dal 1972, inoltre, divenne a cadenza mensile. Una delle grandi direttrici del periodo fu Diana Vreeland, dal 1962 al 1970, che diede un forte impulso al giornale con fotografie sensuali e artistiche. Inoltre fu grazie a lei che la figura del direttore di moda divenne preminente nella gerarchia della rivista. Ancor più in primo piano, Anna Wintour, in servizio ancora oggi dal 1988. La Wintour diede un taglio moderno ai servizi e li rese meno elitari. Tutte le donne dovevano rispecchiarsi in Vogue e condividerne lo spirito. Pare che sia stata lei l'ispirazione per il personaggio di Miranda Priestly nel Il Diavolo Veste Prada. Ancora oggi, se avete bisogno di essere alla moda, correte in edicola e sfogliate le pagine di una leggenda di cui adesso conoscete anche la storia.
2: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
1: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

Lavora come se non ti servisse il denaro. Ama come se non avessi mai dovuto soffrire. E balla come se nessuno ti stesse guardando. Questa è la vita. Sergio Bambarain.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Non c'è nessuna storia da raccontare se non c'è nessuno disposto ad ascoltarla. L'autore di questa frase è qualcuno che di storie se ne intende, Stephen King. Stephen Edwin King nasce il 21 settembre 1947 a Portland, nel Maine. Suo padre, Donald Edwin King, di origini scozzesi irlandesi, è un impiegato della Electrolux, ex capitano della Marina Mercantile e impegnato fino al 1945 nella Seconda Guerra Mondiale. Sua madre, Nellie Put Pillsbury King, è una casalinga di origini modeste. 2 anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano adottato David Victor, che verrà però sempre considerato da King un vero fratello maggiore. Per diventare una grande star spesso è necessario un grande trauma. Lo si trova in tutte le biografie dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop. Un punto di non ritorno che accende un bisogno esistenziale di creare per coprire un buco. Per il piccolo Stephen tutto questo avviene nel 1949, a soli 2 anni. Suo padre esce di casa per andare a prendere le sigarette, per non tornarmi mai più. Stephen cresce senza mai conoscere veramente il suo genitore. Una mancanza terribile che lo porterà ad un progressivo isolamento dalla realtà. Tutto il peso della famiglia viene caricato sulle spalle della madre, che fa 1000 lavori per assicurare la sopravvivenza ai 2 fratelli. La situazione economica era di costante indigenza e Nellie consumava letteralmente le sue energie vitali per provvedere ai bisogni dei suoi figli. Una madre adorata da Stephen, di umili origini ma con un interesse particolare per la lettura. Stephen e suo fratello David crescono con i fumetti e le storie tipiche di quel periodo storico, come Tales from the Crypt e Weird Science, che raccontavano storie dell'orrore fortemente legate al clima di tensione derivanti dal possibile pericolo nucleare. Fumetti che parlano di mostri enormi, di scienziati pazzi e storie sanguinolente. Stephen divora letteralmente questo tipo di lettura, associata a una passione smodata per i B-movie che in quel periodo venivano prodotti in grande quantità. Poi in qualche modo incontra lo spirito del padre fuggito. In una vecchia soffitta trova uno scatolone pieno di libri e fumetti con addirittura storie scritte dal genitore scomparso. Per lui inventare storie significa tentare di farsi ascoltare dall'amore e dalla passione paterna. Stephen è bravo, ha talento e ha la possibilità, grazie al fratello, di misurarsi con l'arte della scrittura. Fa il suo esordio, infatti, su un giornaletto scolastico chiamato Dave's Rag, fondato proprio da Dave. Non pensate al giovane Stephen come un vincente. Era un perdente, un loser, un ragazzo che riusciva a conquistare simpatie solo quando si trovava a raccontare storie. Il Maine, luogo così tipico della provincia americana, è praticamente il teatro di quasi tutte le vicende delle storie di King, che praticamente sempre parlano come nessun altro scrittore di amicizie tra ragazzi perdenti. Per farvi capire meglio, Stranger Things e i suoi protagonisti sono un vero e proprio omaggio all'estetica kingiana. È sicuro, Stephen King è già leggenda.

0: choose.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
2: Chi non sa mettere in ghiaccio i suoi pensieri non deve portarsi nel calore della disputa. Friedrich Nietzsche.
3: Oh, well, everybody's here.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.
7: Chi ha paura di essere battuto, sia certo della sconfitta. Napoleone Bonaparte.
8: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Legend Story. Se siete cresciuti negli anni 80 e nelle vostre famiglie c'era l'uso di darvi una paghetta per le piccole spese quotidiane, sicuramente qualche soldo era destinato ad una piccola delizia con l'incarto nero e una scritta rossa e un nome che prometteva un piacere fantascientifico. Mars. La storia della famosa barretta è legata alla famiglia Mars, che grazie alla sua creazione è diventata un colosso con un fatturato di circa 35 miliardi di dollari annui. Sì, avete capito bene, 35 miliardi, praticamente il triplo della celebrata Ferrero. La famiglia Mars avviò timidamente il business nel 1911, quando il capostipite Franklin Clarence e la moglie cominciarono a vendere caramelle a Tacoma, cittadina dello stato di Washington, estremo nord-ovest degli Stati Uniti. La barretta Mars è stata inventata nel 1932 da Forrest Mars, ma la sua storia è iniziata anni prima che venisse realizzata dal suo inventore. Nel 1923 Frank C. Mars, il padre dell'inventore del Mars, aveva già prodotto una barretta di cioccolato chiamata Milky Way. Il figlio, Forrest Mars, era considerato la pecora nera della famiglia e a causa delle controversie avute in ambito lavorativo, il padre gli consegnò una piccola somma di denaro per avviare una propria attività di produzione di caramelle. Nonostante i pochi fondi, le attrezzature di seconda mano, una piccola e fredda cucina e appena 4 dipendenti, Forrest riuscì a creare la barretta Mars e la produsse proprio in quella cucina. Un'ultima curiosità, il Mars non è uguale in tutto il mondo. La versione britannica e quella americana del Mars sono differenti. In Gran Bretagna il Mars è fatto con cioccolato al latte, caramello e torrone, ed è questa la ricetta che viene esportata in tutto il mondo. In America invece il Mars non ha il caramello e nell'impasto ci sono mandorle tostate e torrone ricoperto di cioccolato al latte. Al di là delle ricette, una cosa è certa, nel Mars c'è il sapore della leggenda.
1: Sei su Radio Legends.

Uno stregone non è mai in ritardo, né in anticipo. Arriva precisamente quando intende farlo. Gandalf, da Il Signore degli Anelli.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Radio Legends.

0: let you know you're one of my kind.
1: Listen, Tranquility Base here.
2: Un grande passo per siate affamati, siate
3: stay hungry, stay foolish.
2: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
4: Oh, Mickey Mouse.
2: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Sunny,

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Si può giocare alla guerra seduti intorno ad un tavolo? Sì, è possibile se si gioca a Risico. Il gioco Risico nasce da un'idea del regista e sceneggiatore francese Albert Lamoureux alla fine degli anni 50 e viene commercializzato a partire dai primi anni 60. Il gioco si intitola originariamente La Conquête du Monde, la conquista del mondo, e prevede, come dice chiaramente il titolo, un solo obiettivo uguale per tutti: l'occupazione totale dei territori rappresentati sulla plancia. Il gioco conosce subito un certo successo, ma è solo con l'introduzione degli obiettivi segreti, che comprendono la distruzione delle armate di un certo colore, la conquista di un certo numero di territori, eccetera, che si diffonde fra gli appassionati di strategia. Per capire meglio il fascino di questo leggendario gioco, userò le parole di Emilio Cerretti, il fondatore di Editrice Giochi, che ha portato al successo Risico in Italia. Un nuovo gioco di guerra stava nascendo e nessuno di quelli che lo avevano inventato se ne era accorto. Nessuno sparava, nessuno catturava prigionieri, nessun aereo bombardava, eppure qualcosa succedeva. I territori passavano da giocatore a giocatore e gli obiettivi da raggiungere diventavano ogni sera più impegnativi. Forse per il fatto che è nato in una così pacifica famiglia, io non considero Risico un gioco di guerra. Anche perché, giocando a Risico, non mi è mai capitato di incitare nemici. Tutt'altro. Risico è un gioco che affratella, che accomuna i caratteri in una stessa passione, che risveglia gli istinti migliori, che sono quelli di affermare e far trionfare le proprie iniziative. Insomma, Risico è un gioco di simulazione in cui la guerra diventa qualcosa di diverso da ciò che rappresenta in realtà, qualcosa che, invece di distruggere, costruisce. Tanti giocatori di Risico hanno iniziato a giocare come estranei, poi a poco, col rinnovarsi degli scontri e delle battaglie combattute su territori di cartone, sono diventati amici. Questo è uno dei segreti del gioco e della sua diffusione in tutti i paesi del mondo. Questa è forse un po' la radice del suo successo. Ha ragione Cerretti. In queste parole c'è tutto il fascino di un gioco leggendario che permette di giocare alla guerra creando amicizia.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Può sembrare un po' strano che non avere opinioni, o almeno rinunciare ad averne, procuri la tranquillità. Barnes.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

0: Più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Il numero dei respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Will Smith. Hitch.

0: Legend Story.
1: Molti pensano che Babbo Natale lo abbia inventato uno dei prodotti più leggendari della storia, la Coca-Cola. Il Babbo Natale che noi tutti conosciamo non è nato in Lapponia in un anno sconosciuto, ma sulle bozze del disegnatore Adon Sadblom. Sadblom aveva inizialmente trovato ispirazione nelle sembianze di un suo amico, venditore in pensione, continuando poi nel tempo a perfezionare il modello. L'illustrazione finale è stata utilizzata dalla Coca-Cola per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale del 1931 e, non a caso, il suo vestito risulta essere rosso proprio come il famosissimo marchio. Ma com'è nata la Coca-Cola? Il primo bicchiere di Coca-Cola è stato venduto ad Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti d'America, nella farmacia Jacobs, in un giorno di maggio del 1886. In quei giorni un farmacista, il dottor John Stitt Pemberton, produsse lo sciroppo per Coca-Cola con estratti provenienti dalle noci di cola e dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze tossiche. Quindi, secondo la leggenda, un giorno ha accidentalmente mescolato lo sciroppo con acqua di soda e ha creato una deliziosa nuova bevanda, la Coca-Cola che conosciamo oggi. Pemberton portò una brocca del nuovo prodotto alla farmacia Jacobs e molte persone assaggiarono la nuova bevanda. Queste persone dissero che era eccellente, così il dottor Pemberton mise il prodotto in vendita per 5 centesimi al bicchiere. Il dottor Pemberton aveva un socio, Frank M. Robinson, e proprio a lui venne l'idea di mettere insieme le parole coca e cola usando la combinazione dei suoi ingredienti, e in più progettò l'ormai famoso marchio Coca-Cola utilizzando come base il carattere Spencerian Script, che in quel tempo negli Stati Uniti era fra i più comuni utilizzati. Il dottor Pemberton non realizzò mai il vero potenziale economico della bevanda che aveva creato e iniziò a cedere gradualmente la sua attività a vari partner e, poco prima di morire nel 1888, vendette la sua quota residua in Coca-Cola ad Asa Candler G. Il signor Candler, un imprenditore di Atlanta con un grande fiuto per gli affari, acquisì il completo controllo del business e fondò la Coca-Cola Company, con sede a New York. È proprio da questo momento che la Coca-Cola comincia la sua diffusione mondiale, trasformandosi in un business senza precedenti. Coca-Cola, un delizioso e leggendario regalo che fortunatamente possiamo consumare tutti i giorni, Natale compreso.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Mi manca... ce l'ho. Questo è l'inconfondibile mantra che caratterizzava uno dei più leggendari giochi dei ragazzi dell'era pre-internet, le figurine Panini. La genesi di questo prodotto, che rappresenta un vero e proprio vanto del Made in Italy, è legata indissolubilmente a un episodio calcistico. A Modena, un illuminato imprenditore di nome Giuseppe Panini disse a suo fratello Franco: «Voglio fare le figurine dei calciatori». Franco, forte di questa richiesta, cominciò a battere tutte le tipografie di Modena, tempestandole con la stessa domanda: «Da una foto come questa si può ricavare una figurina a colori?». La foto ritraeva Bruno Bolchi, mediano dell'Inter detto Maciste, l'unica foto in possesso dei fratelli Panini. L'unica a rispondere fu la tipografia Badolati di Parma, che disse: «Venite sabato prossimo che vi faccio vedere». Badolati produsse dalla foto di Bolchi la prima figurina. A quel punto i fratelli Panini si affannarono a trovare più foto possibili di tutti i calciatori. Nacque così il primo album di una lunghissima serie, quello della stagione calcistica 1961-62. Dall'edizione successiva, quella del 1962-63, oltre alle figurine dei singoli giocatori, l'album presentava anche le foto di gruppo delle varie squadre, quasi tutte scattate allo stadio, e alcune immagini rappresentative delle varie città. Bisogna tenere presente che il calcio non era così capillarmente raccontato dai media e le figurine erano l'unica possibilità di dare un volto agli eroi di tutti i ragazzi italiani. Nell'edizione 1963-64 compaiono anche le squadre di Serie B. Ma la vera rivoluzione avviene nel 1967-68, quando, oltre alle squadre di Serie C, vengono prodotti i primi scudetti laminati in argento e soprattutto autoadesivi. La Panini praticamente non conosce l'insuccesso almeno fino agli inizi degli anni 90, quando, a seguito di una crisi aziendale, cambia proprietà. Alcune piccole curiosità. Francesco Totti è il calciatore che ha fatto più comparse sulle copertine degli album, mentre Paolo Maldini è il calciatore che è stato stampato in più edizioni degli album, ben 24 volte. Internet e la sovraesposizione televisiva del calcio rendono meno efficaci le figurine Panini. L'azienda tenta la carta del web, ma in qualche modo il fascino dei primi tempi viene meno, tanto da farci dire più che mi manca, ce l'ho, solo mi manca. Mi manca la leggenda delle figurine Panini.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati e alcuni, rari, masticati e digeriti. Francis Bacon.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: I buoni semi, anche se sono gettati in un cattivo terreno, danno sempre buoni frutti. Lucio Accio,

0: Legend Story. Esiste un giocattolo leggendario capace di creare infiniti mondi stimolando la fantasia. Quel giocattolo sono i Lego e la storia della loro creazione dimostra il valore della resilienza, della capacità di creare nuove opportunità dai momenti di crisi. La storia della Lego ha inizio nel lontano 1916, quando Holger Christiansen, a soli 24 anni, apre una falegnameria nella cittadina danese di Billund. Inizialmente questa piccola attività si occupava principalmente della costruzione di abitazioni e arredi per le fattorie limitrofe. Nel 1924 però un grave incendio distrusse completamente l'officina. Christiansen non si perdette d'animo e ricostruì una nuova bottega, più grande della precedente. Ma la crisi economica che seguì il crollo di Wall Street del 1929 lo costrinse a ridimensionare la produzione, puntando sulla realizzazione di prodotti lignei di dimensioni più contenute, i giocattoli. La vendita dei giochi non ebbe i risultati sperati, soprattutto a causa della generale povertà delle famiglie della zona, impossibilitate ad acquistare oggetti simili per i propri bambini. La produzione procedette con alti e bassi fino a quando, nel 1934, venne coniato il nome Lego, su ispirazione della locuzione danese Leg Godt, che significa «gioca bene». A partire dagli anni 40, l'utilizzo della plastica si diffuse velocemente e Christiansen decise di implementare questo materiale nella sua linea di produzione. Il primo giocattolo realizzato interamente in plastica fu un camion scomponibile costituito da diversi elementi incastrati fra loro. È nel 1947 che inizia la progettazione dei primi mattoncini di plastica, la cui produzione viene avviata ufficialmente solamente nel 1949, presentandoli al pubblico con il nome di Automeric Beading Bricks. L'esordio non fu dei migliori, i mattoncini presentavano ancora tanti problemi di duttilità, rendendo il loro utilizzo piuttosto limitato e impegnativo. Queste problematiche costrinsero l'azienda a progettare e individuare nuove soluzioni costruttive e fu così che nel 1958 venne definito il mattoncino Lego così come lo conosciamo oggi. Da questa data in poi, i mattoncini cominciarono a diffondersi sempre più velocemente in tutto il mondo, grazie alla possibilità di ricreare qualsiasi cosa. Film, fumetti e persino parchi divertimenti. I Legoland della Lego, la leader indiscussa del mercato delle costruzioni per bambini, oltre ad essere nella classifica dei 100 brand di maggior valore al mondo, secondo Forbes. Ricordate questa storia. Da un momento buio si può creare una luce leggendaria.
1: Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Sherlock Holmes, Poirot e tanti altri. Sono tutti investigatori che nella loro vita letteraria sono stati capaci di indagare ogni nefandezza dell'agire umano. Tutti hanno esplorato le pulsioni violente della natura. Ma c'è solo un detective che è andato oltre e si è occupato del soprannaturale. È l'indagatore degli incubi, è il protagonista della nostra storia. È Dylan Dog. L'Italia, escluso l'inarrivabile mercato statunitense, è una delle piazze più prolifiche per i fumetti. Quelli più amati e duraturi sono stati quelli creati e distribuiti dalla Sergio Bonelli Editore, la casa del mitico Tex, dove nel 1981 fa capolino uno scrittore geniale, Tiziano Sclavi. Assunto come correttore di bozze e sceneggiatore di fumetti, Sclavi si fa le ossa su una serie di personaggi classici della Bonelli, ma sente il bisogno di creare un personaggio tutto suo, capace di contenere i tanti libri letti, soprattutto Edgar Allan Poe, e quel cinema, soprattutto horror e fantascientifico, che gli avevano aperto la mente e tenuto compagnia nella monotona provincia pavese dove era nato. Sclavi è innamorato soprattutto di storie che parlano di ignoto e soprannaturale. E proprio nel 1981 aveva scritto un romanzo, Della morte e dell'amore, dove un custode di un cimitero, Francesco della Morte, affiancato dal suo aiutante Gnaghi, era alle prese con uno strano caso dove i morti si risvegliano. Un eroe con tanto di assistente e un pizzico di soprannaturale che è praticamente l'antesignano di Dylan Dog. Nel 1994 da questo libro è stato tratto un film interpretato da Rupert Everett, il sosia di Dylan Dog, e viceversa. Un momento, torniamo un attimo indietro, occorre spiegare. Nel 1985 Sclavi, per creare Dylan Dog, chiama un grande disegnatore, Claudio Villa. I primi tentativi di far diventare disegno il personaggio che Sclavi aveva creato vanno a vuoto. Manca la faccia giusta. Una sera Villa, disperato, raccoglie un suggerimento buttato lì proprio dal creatore di Dylan Dog. Aveva visto un film che non c'entra assolutamente niente con l'horror. Il film si chiamava Another Country, La scelta. Il protagonista era Rupert Everett. Quella era la faccia. Quello era Dylan Dog. Nella prima bozza, la nuova serie horror della Bonelli avrebbe dovuto essere ambientata in America e Dylan avrebbe dovuto essere un detective solitario. In seguito si decise di spostare l'azione nella Londra contemporanea, più adatta alle atmosfere horror, e fornire a Dylan una spalla comica, quel Groucho, a sua volta sosia del geniale Groucho Marx, che a colpi di battute spezza le atmosfere cupe della serie. L'esordio editoriale a fine settembre del 1986 è catastrofico, ma nel giro di poche settimane diventa un vero e proprio caso editoriale, arrivando a tirare fino a 1 milione al mese di copie vendute. Un successo che comprende un film omonimo del 2010 e una serie TV in produzione. Il motivo di tutto questo? La grande qualità del genio di Sclavi. Le avventure di Dylan Dog, più delle volte caratterizzate da un inquietante finale aperto, non sono soltanto orrorifiche, molte volte uniscono più generi, dal fantascientifico al noir, attraverso una narrazione d'incastro colma di storie e sottostorie del tutto unica nella sua dimensione sospesa, allo stesso tempo reale e fantastica, dove le categorie del bene e del male non sono nettamente divise, ma al contrario, risultano sovrapponibili. Come pochi altri fumetti, Dylan Dog è stato capace di farci sognare, portandoci lontano da quegli incubi che spesso popolano la nostra vita.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Non puoi fermare il vento, ma devi sapere come fabbricare mulini. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Se uno smette di bere, fumare e fare l'amore, non è che vive più a lungo, ma è la vita che gli sembra più lunga. Sigmund Freud.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.